procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Electronic engineering.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio. La flessibilità richiesta vale circa 14 miliardi di euro per il 2027 e altrettanti per il 2028, destinati a difesa ed energia. Il ministro Giorgetti prevede un deficit al 3,4% nel 2027 e al 3,3% nel 2028, con il PIL in crescita dell'1% nel 2026 e dello 0,8% nel 2027. Sulla manovra invita alla prudenza e prevede un calo del debito dal 2028. Donald Trump cambia tono nei confronti di Giorgia Meloni e definisce molto buoni i rapporti con la Premier. Mi è sempre piaciuta, ha detto Trump, le cui dichiarazioni segnano una svolta rispetto alle critiche espresse negli ultimi mesi. Il presidente americano ha anche elogiato l'Europa per la decisione di utilizzare parte delle riserve di diesel per contribuire a calmierare i mercati. Krista Pike è ricoverata in un ospedale del Tennessee, priva di coscienza e collegato a un respiratore, dopo il fallito tentativo di esecuzione capitale. Secondo i suoi avvocati, durante la procedura sarebbero state somministrate due dosi di pentobarbital e problemi ai cateteri avrebbero provocato la fuoriuscita del farmaco nei tessuti invece che nel sangue. Il personale medico sta ora cercando di salvarle la vita e di eliminare il farmaco dal suo organismo. Calcio: pareggio dell'Italia contro la Francia ieri sera a Parigi nel terzo match della fase a gironi di Nations League. Gli azzurri hanno resistito alla pressione dei padroni di casa anche grazie alle parate decisive di Donnarumma. La Francia è passata in vantaggio al 55esimo con una punizione di Olise, ma 13 minuti dopo Bastoni ha firmato il pareggio sfruttando un errore della difesa avversaria. Nel finale Francia in 10 per l'espulsione di Upamecano, con l'Italia che ha sfiorato anche la vittoria. Lunedì sera azzurri di nuovo in campo a Bologna contro la Turchia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla futura alleanza progressista. Elly Schlein rivendica per il Partito Democratico un ruolo centrale e sostiene che il partito più votato debba guidare la coalizione, aprendo le primarie in caso di mancato accordo. Giuseppe Conte replica che dopo le parole della segretaria Dem le primarie sono inevitabili, ma dovranno svolgersi con spirito unitario. Restano le divergenze sul programma, sul sostegno all'Ucraina e sull'eventuale ingresso di Matteo Renzi nella coalizione. Salim El Kudri era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio investì alcuni pedoni nel centro di Modena, provocando la morte di una donna e il ferimento di altre 8 persone. È la conclusione dei periti nell'incidente probatorio, che non hanno riscontrato alterazioni della realtà o delle capacità decisionali. Gli esperti hanno rilevato fragilità narcisistica e sentimenti di odio, rabbia rivalsa, senza però ritenere compromesse le sue facoltà al momento dei fatti. La perizia sarà ora valutata insieme alle consulenze della difesa e della procura in vista della possibile richiesta di rinvio a giudizio. In Spagna cresce la protesta per l'emergenza abitativa dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal, portata via in barella dalla casa di Madrid dove viveva da 70 anni. Il Parlamento ha bocciato i decreti del governo di Pedro Sanchez che prevedevano, tra l'altro, lo stop agli sfratti delle persone vulnerabili fino al 2030 e limiti agli acquisti dei fondi speculativi. La decisione ha alimentato le manifestazioni con richieste anche di uno sciopero generale, mentre nel Partito Socialista si discute dell'ipotesi di elezioni anticipate. Calcio, una bella Italia ferma la Francia a Parigi nel terzo match della fase a gironi di Nations League. Ieri sera allo Stade de France gli azzurri hanno pareggiato 1-1 contro i Bleu, passati in vantaggio al 55esimo con una punizione di Olise. 13 minuti dopo il pari firmato da Bastoni. Lunedì sera azzurri di nuovo in campo a Bologna contro la Turchia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Si accende il confronto nel centro-sinistra sulla futura alleanza progressista. Elly Schlein rivendica per il Partito Democratico un ruolo centrale e sostiene che il partito più votato debba guidare la coalizione, aprendo le primarie in caso di mancato accordo. Giuseppe Conte replica che dopo le parole della segretaria Dem le primarie sono inevitabili, ma dovranno svolgersi con spirito unitario. Restano le divergenze sul programma, sul sostegno all'Ucraina e sull'eventuale ingresso di Matteo Renzi nella coalizione. Salim El Khoudry era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio investì alcuni pedoni nel centro di Modena, provocando la morte di una donna e il ferimento di altre 8 persone. È la conclusione dei periti nell'incidente probatorio, che non hanno riscontrato alterazioni della realtà o delle capacità decisionali. Gli esperti hanno rilevato fragilità narcisistica e sentimenti di odio, rabbia rivalsa, senza però ritenere compromesse le sue facoltà al momento dei fatti. La perizia sarà ora valutata insieme alle consulenze della difesa e della procura in vista della possibile richiesta di rinvio a giudizio. In Spagna cresce la protesta per l'emergenza abitativa dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal, portata via in barella dalla casa di Madrid dove viveva da 70 anni. Il Parlamento ha bocciato i decreti del governo di Pedro Sánchez che prevedevano, tra l'altro, lo stop agli sfratti delle persone vulnerabili fino al 2030 e limiti agli acquisti dei fondi speculativi. La decisione ha alimentato le manifestazioni con richieste anche di uno sciopero generale, mentre nel Partito Socialista si discute dell'ipotesi di elezioni anticipate. Calcio, una bella Italia ferma la Francia a Parigi nel terzo match della fase a gironi di Nations League. Ieri sera allo Stade de France gli azzurri hanno pareggiato 1-1 contro i Bleu, passati in vantaggio al 55esimo con una punizione di Olise. 13 minuti dopo il pari firmato da Bastoni. Lunedì sera azzurri di nuovo in campo a Bologna contro la Turchia. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'ara scarlatta è un grande pappagallo appartenente al genere Ara, caratterizzato da un magnifico ed iconico piumaggio rosso, giallo e blu. È originario delle foreste sempreverdi dell'America centrale e meridionale. In alcune aree la specie è stata estirpata a causa della distruzione dell'habitat o della cattura per il commercio di pappagalli, ma in altre aree rimane abbastanza comune. È l'uccello nazionale dell'Honduras. È un uccello molto popolare nell'avicoltura, grazie al suo sgargiante ed iconico piumaggio che lo ha reso uno dei pappagalli più conosciuti al mondo. L'ara scarlatta è una delle specie più grandi di pappagallo, raggiungendo una lunghezza di circa 81-96 cm, con un peso medio di circa un chilogrammo. Il suo piumaggio è quasi completamente scarlatto, ad eccezione delle piume del dorso e le copritrici della coda, che sono azzurre, e le copritrici maggiori delle ali, che sono gialle. Alcuni individui presentano punte delle ali verdi. La colorazione è simile tra maschio e femmina, ma si differenzia tra gli esemplari giovani e vecchi. Nei giovani uccelli gli occhi sono scuri, mentre negli adulti il colore degli occhi è giallo chiaro. L'ara è un uccello longevo. In cattività può raggiungere un'età che varia dai 75 ai 90 anni, anche se in media l'età è tra i 40 e i 50 anni. Per comunicare, gli ara scarlatti emettono richiami molto forti, acuti e talvolta profondi, che possono essere uditi per chilometri per comunicare tra di loro. È un uccello monogamo e la coppia che si forma resta insieme tutta la vita. Nonostante sia estremamente docile, durante il periodo dell'accoppiamento può diventare aggressivo. Si dice che gli ara scarlatta abbiano l'intelligenza di un bambino di 4-8 anni con l'intelligenza emotiva di un bambino di 2 anni. Questo fa sì che possono essere esigenti e irritabili e persino fare capricci se non ricevono la giusta attenzione. È una delle specie di uccelli più intelligenti. In cattività sono in grado di imitare parole e suoni, di imparare trucchi e di distinguere i colori e le forme.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È indagato come possibile attacco terroristico l'incidente sul volo Fly Dubai costretto all'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le autorità, il copilota avrebbe aggredito il comandante con un'ascia e tentato di prendere il controllo dell'aereo. Si accerta ora se l'uomo, già sospettato di estremismo in Oman, abbia agito da solo o avesse legami con gruppi estremisti. Intanto il copilota è stato identificato nel 29enne omanita Hamam al-Hammami. Secondo fonti citate dalla CNN, sui suoi profili social sarebbero comparsi contenuti riconducibili a figure estremiste, tra cui Ayman al-Zawahiri. Al-Hammami, nato negli Emirati Arabi Uniti e già impiegato da Oman Air e Royal Air Maroc, è ora detenuto ad Abu Dhabi con l'accusa di terrorismo. Allarme aereo in Lituania dopo l'avvistamento di quello che potrebbe essere un drone nei pressi di Vilnius. Le autorità hanno invitato la popolazione a raggiungere i rifugi più vicini. Secondo il Centro Nazionale di Gestione della Crisi, sono stati mobilitati alcuni caccia e lo spazio aereo controllato intorno all'aeroporto di Vilnius è stato temporaneamente chiuso. Nuovo record per il prezzo del gas, che a settembre ha raggiunto 162,02 centesimi al metro cubo, il livello più alto mai registrato. Per i 2,3 milioni di clienti vulnerabili nel servizio di tutela, l'aumento è stato del 12,7% in un solo mese, dopo i rincari di luglio e agosto. In tre mesi il gas è aumentato di circa il 30% e secondo l'Unione Nazionale Consumatori la spesa annua potrebbe crescere di circa 201 euro. Rispetto a settembre 2021, il prezzo è più alto del 91,2% e supera del 7,1% il precedente record del dicembre 2022. MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint del Gran Premio del Giappone precedendo Diogo Moreira e Jorge Martin, sesto Bezzecchi, dodicesimo Bagnaia, ritiri per Alex Marquez, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. In classifica Martin resta al comando con Marquez che accorcia le distanze, domani alle 7 la gara lunga. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. È indagato come possibile attacco terroristico l'incidente sul volo Fly Dubai costretto all'atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Secondo le autorità, il copilota avrebbe aggredito il comandante con un'ascia e tentato di prendere il controllo dell'aereo. Si accerta ora se l'uomo, già sospettato di estremismo in Oman, abbia agito da solo o avesse legami con gruppi estremisti. Intanto il copilota è stato identificato nel 29enne omanita Hamam al-Hammami. Secondo fonti citate dalla CNN, sui suoi profili social sarebbero comparsi contenuti riconducibili a figure estremiste, tra cui Ayman al-Zawahiri. Al-Hammami, nato negli Emirati Arabi Uniti e già impiegato da Oman Air e Royal Air Maroc, è ora detenuto ad Abu Dhabi con l'accusa di terrorismo. Allarme aereo in Lituania dopo l'avvistamento di quello che potrebbe essere un drone nei pressi di Vilnius. Le autorità hanno invitato la popolazione a raggiungere i rifugi più vicini. Secondo il Centro Nazionale di Gestione della Crisi, sono stati mobilitati alcuni caccia e lo spazio aereo controllato intorno all'aeroporto di Vilnius è stato temporaneamente chiuso. Nuovo record per il prezzo del gas, che a settembre ha raggiunto 162,02 centesimi al metro cubo, il livello più alto mai registrato. Per i 2,3 milioni di clienti vulnerabili nel servizio di tutela, l'aumento è stato del 12,7% in un solo mese, dopo i rincari di luglio e agosto. In tre mesi il gas è aumentato di circa il 30% e secondo l'Unione Nazionale Consumatori la spesa annua potrebbe crescere di circa 201 euro. Rispetto a settembre 2021, il prezzo è più alto del 91,2% e supera del 7,1% il precedente record del dicembre 2022. MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint del Gran Premio del Giappone precedendo Diogo Moreira e Jorge Martin, sesto Bezzecchi, dodicesimo Bagnaia, ritiri per Alex Marquez, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. In classifica Martin resta al comando con Marquez che accorcia le distanze, domani alle 7 la gara lunga. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato identificato nel 29enne omanita Amam Al-Ammami, il copilota accusato di aver aggredito un collega su un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, tentando poi di far precipitare l'aereo. Secondo la CNN, sui suoi profili social sarebbero comparsi contenuti riconducibili a figure estremiste. Al-Ammami è ora arrestato ad Abu Dhabi con l'accusa di terrorismo. La polizia ha arrestato a Roma un cittadino italiano accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Su smartphone e dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per preparare ordini e sabotare servizi pubblici essenziali. L'indagine della Digos nasce dal ferimento di un vice dirigente durante una manifestazione anarchica il 18 aprile. 14 miliardi e 400 milioni nel biennio 2027-2028 per energia e difesa. Le risorse finanzieranno famiglie, studenti e imprese con interventi su trasporto pubblico, rinnovabili e costi energetici. Altri 14,4 miliardi andranno alla difesa in linea con gli impegni NATO. Il DPFP segnala rischi per la crescita. Energia più cara potrebbe ridurre il PIL di 0,2 punti nel 2027 e 0,1 nel 2028. Oltre 10.000 distributori, più della metà della rete nazionale, hanno aderito al price cap sui carburanti. Il 51,7% vende la benzina sotto i 2 euro al litro, il 52,2% il diesel sotto i 2,20 euro. I dati aggiornati al 3 ottobre sono forniti dal MIMIT. Il ministro Urso parla di un risultato superiore alle previsioni. Il tennis: Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai per il problema al ginocchio destro. Il numero uno del mondo sceglie la prudenza e prosegue la riabilitazione. Fermo dal trionfo di Wimbledon a luglio, dovrebbe rientrare al Six Kings Slam, poi Vienna e Parigi. Intanto Zverev, distante 1370 punti, resta in corsa per il vertice della classifica ATP. La Formula 1: Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Isaac Hajar, ma il pilota Red Bull partirà ottavo per una penalità di 5 posizioni. Guadagnano un posto in griglia Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Seguono Norris, Piastri e Russell. La gara domenica alle 9, ora italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Fido e il mal d'auto. Spesso possiamo trovarci di fronte al problema del nostro amico a quattro zampe che soffre di un disturbo molto frequente, la cinetosi o mal d'auto. I sintomi più comuni sono ipersalivazione, sbadigli continui, segni di disagio, tremori, agitazione, nausea o vomito, rifiuto di salire in auto. Ecco alcuni utili consigli. Cercare di tenere una temperatura fresca nel veicolo. Fare in modo che Fido abbia spazio sufficiente per muoversi. Lasciarlo guardare all'esterno del veicolo. In caso di lunghi viaggi, fare brevi e numerose pause. Non dargli un pasto abbondante prima del viaggio. Portare il suo giochino preferito. La risoluzione della cinetosi può richiedere una combinazione di condizionamento pre-viaggio e somministrazione di farmaci. Ogni cane è a sé e il veterinario di fiducia è la figura migliore per valutare quale strategia adottare e l'opportunità di rimedi farmacologici mirati.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: you put your arms around me.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. È stato identificato nel 29enne omanita Amam Al-Ammami, il copilota accusato di aver aggredito un collega su un volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, tentando poi di far precipitare l'aereo. Secondo la CNN, sui suoi profili social sarebbero comparsi contenuti riconducibili a figure estremiste. Al-Ammami è ora arrestato ad Abu Dhabi con l'accusa di terrorismo. La polizia ha arrestato a Roma un cittadino italiano accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Su smartphone e dispositivi elettronici sarebbero state trovate istruzioni per preparare ordini e sabotare servizi pubblici essenziali. L'indagine della Digos nasce dal ferimento di un vice dirigente durante una manifestazione anarchica il 18 aprile. 14 miliardi e 400 milioni nel biennio 2027-2028 per energia e difesa. Le risorse finanzieranno famiglie, studenti e imprese con interventi su trasporto pubblico, rinnovabili e costi energetici. Altri 14,4 miliardi andranno alla difesa in linea con gli impegni NATO. Il DPFP segnala rischi per la crescita. Energia più cara potrebbe ridurre il PIL di 0,2 punti nel 2027 e 0,1 nel 2028. Oltre 10.000 distributori, più della metà della rete nazionale, hanno aderito al price cap sui carburanti. Il 51,7% vende la benzina sotto i 2 euro al litro, il 52,2% il diesel sotto i 2,20 euro. I dati aggiornati al 3 ottobre sono forniti dal Mimit. Il ministro Urso parla di un risultato superiore alle previsioni. Il tennis: Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai per il problema al ginocchio destro. Il numero uno del mondo sceglie la prudenza e prosegue la riabilitazione. Fermo dal trionfo di Wimbledon a luglio, dovrebbe rientrare al Six Kings Slam, poi Vienna e Parigi. Intanto Zverev, distante 1370 punti, resta in corsa per il vertice della classifica ATP. La Formula 1: Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sepang in Malesia davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo Isaac Hajar, ma il pilota Red Bull partirà ottavo per una penalità di 5 posizioni. Guadagnano un posto in griglia Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Seguono Norris, Piastri e Russell. La gara domenica alle 9 ora italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: The phone rings, I'm anxious

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Mosca lancia un nuovo appello a diplomatici e cittadini stranieri: lasciate Kiev. L'invito arriva dal Ministero degli Esteri russo. Intanto la Lituania segnala la violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone. La Moldavia denuncia invece 5 ordigni russi tra missili e droni entrati nello spazio aereo e esplosi sul territorio. La presidente Maya Sandu accusa Mosca di mettere a rischio la sicurezza europea. A Marsiglia un 15enne è stato arrestato dopo aver aggredito una passante durante le proteste studentesche. Secondo le immagini diffuse sui social, il ragazzo con il volto coperto avrebbe trasformato lo spray in una fiammata usando un accendino, dirigendola contro il volto della donna. La vittima sarebbe intervenuta per fermare un gruppo che tentava di danneggiare una pensilina dell'autobus. Il caso Garlasco: dopo i 2 nuovi esami negativi sul DNA dai pedali della bici di Alberto Stasi, la difesa annuncia altri elementi. L'avvocata Giada Boccellari a Omnibus parla di un elemento che potrebbe fare scalpore, ma precisa che non riguarda le indagini del 2007. Stasi è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Alla Leopolda di Firenze Matteo Renzi rilancia Mario Calabresi come possibile candidato sindaco di Milano. L'ex direttore di Repubblica e La Stampa parla della città e della necessità di affrontare i problemi rimasti irrisolti. Si definisce di sinistra ma critica una parte della sinistra sulla sicurezza. A chi ha paura non si può dire che sbaglia. Calabresi chiede risposte concrete ma respinge l'idea delle ronde. Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia di Monsignor Bruno Forte alla guida dell'arcidiocesi di Chieti Vasto e ha nominato al suo posto il cardinale francescano Mauro Gambetti. Gambetti lascia gli incarichi in Vaticano, tra cui quello di arciprete di San Pietro. Era stato nominato da Papa Francesco nel 2021. Fiorello torna su Rai 1, c'è la data ufficiale, domenica 18 ottobre alle 20:30. L'annuncio arriva dallo showman sui social. Il ritorno sulla rete Ammiraglia Rai arriva dopo 15 anni. L'ultimo grande varietà fu Il più grande spettacolo dopo il weekend nel 2011. Intanto fervono i preparativi anche per il nuovo programma La Pennicanza. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura il tennis. Jannik Sinner non sarà al via del Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 5 al 18 ottobre. Il numero uno al mondo ha scelto la prudenza dopo l'infortunio al ginocchio destro, rinunciando alla trasferta in Cina per proseguire gradualmente la riabilitazione. La decisione, presa insieme al suo staff, è stata comunicata dallo stesso Sinner sui social. L'altoatesino è fermo dal 12 luglio dopo la finale di Wimbledon. Il rientro, salvi imprevisti, dovrebbe avvenire al Six Kings Slam in Arabia Saudita, poi Vienna, Parigi e infine l'ATP Finals e la Coppa Davis a Bologna. Intanto resta aperta la sfida al vertice con Alex Zverev, distante 1370 punti nella classifica ATP. Ora il calcio. Una bella Italia ferma la Francia sull'1-1 a Parigi nel terzo match della fase a gironi di Nations League. Ieri sera allo Stade de France gli azzurri hanno giocato con carattere e determinazione, resistendo alla pressione dei Bleu e creando a loro volta diverse occasioni. Transalpini in vantaggio con una punizione magistrale di Olisi al 55esimo, ma 13 minuti dopo Bastoni ha firmato il secondo gol consecutivo in azzurro sfruttando un errore della difesa francese. Lunedì sera azzurri di nuovo in campo a Bologna contro la Turchia. MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint del Gran Premio del Giappone precedendo Diogo Moreira e Jorge Martin. Una penalità per un'uscita di pista ha fatto arretrare Martin al terzo posto e Bastianini al quarto, mentre Bezzecchi ha chiuso sesto e Bagnaia dodicesimo. Ritiri per Alex Marquez, Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. In classifica Martin resta al comando con Marquez che accorcia le distanze. Gara lunga domani alle 7 ora italiana. Formula 1, Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain in scena sul circuito di Sepang in Malesia. L'olandese della Red Bull precede di 298 millesimi la Ferrari di Lewis Hamilton. Terzo tempo per Isaac Ajar, ma il pilota Red Bull sarà retrocesso di 5 posizioni per la sostituzione della Power Unit. In seconda fila scatterà così Kimi Antonelli davanti all'altra Ferrari di Charles Leclerc. La gara è in programma domani alle 9 ora italiana. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: My love, get a little closer. This white

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione. Matteo Renzi dalla Leopolda manda un messaggio a Giuseppe Conte sulla coalizione centrosinistra. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali, ma sulla base delle idee. Allora io dico a Conte e a tutti gli altri, se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Continuare a litigare nel centrosinistra significa regalare il paese, il Quirinale, alla Meloni, afferma il leader Italia Viva. Quindi non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti. Sui conti pubblici il governo punta allo stop alla procedura dell'Unione Europea sul deficit dal 2026, è quanto emerge dal documento di programmazione finanziaria inviato alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio in vista della manovra. L'esecutivo chiede a Bruxelles circa 28 miliardi di euro di flessibilità nel biennio 2027-2028, 14 miliardi l'anno per difesa ed energia. Il deficit è previsto al 2,9% del PIL nel 2026, sotto la soglia del 3%. Identificato il pilota sospettato di aver aggredito il collega al bordo del volo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv mercoledì. Secondo CNN si tratta del 29enne umanita Amam Alamami, nato negli Emirati da padre omanita e madre siriana. Aveva lavorato per Omar Air per 7 anni e un anno per Royal Air Maroc. Su un suo profilo LinkedIn c'erano 2 post, entrambi pubblicati dopo l'incidente. In un video si vede un aereo della compagnia di bandiera israeliana El Al, immagini di Ayman al-Zawahiri, leader di Al-Qaeda dopo la morte di Osama Bin Laden. In un altro post generato con l'intelligenza artificiale ci sono le 3 città sacre per l'Islam, la Mecca, Medina e Gerusalemme, con un poema che parla di non aver paura della morte. Il tennis, Jannik Sinner, annuncia che salterà anche il Master 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Sfortunatamente non potrò essere in campo a Rolex Shanghai Masters quest'anno come avrei sperato, mi è sempre piaciuto giocare a Shanghai. Mi dispiace non poterlo fare la prossima settimana, grazie per il vostro supporto, ci vediamo l'anno prossimo, scrive su Instagram l'altoatesino. Il numero 1 al mondo non gioca dalla finale vinta contro Zverev a Wimbledon a luglio a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione: un attacco russo ha colpito il ponte nord di Kiev in una nuova offensiva contro le infrastrutture ucraine, causando il caos nel traffico della capitale. Viene utilizzato per facilitare i movimenti delle truppe ucraine, ha spiegato il Ministero della Difesa russo. A Odessa un marinaio è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti dopo che le forze di Mosca hanno colpito una nave mercantile civile. Il Ministero degli Esteri russo intanto ha lanciato un nuovo avvertimento ai cittadini stranieri, compreso il personale delle missioni diplomatiche, esortandoli a non soggiornare e a non recarsi in Ucraina. Matteo Renzi dalla Leopolda manda un messaggio a Giuseppe Conte sulla coalizione centrosinistra. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali, ma sulla base delle idee. Allora io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Continuare a litigare nel centro-sinistra significa regalare il paese, il Quirinale, alla Meloni, afferma il leader Italia Viva. Quindi non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare i voti. Identificato il pilota sospettato di aver aggredito il collega al bordo del volo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv mercoledì. Secondo CNN si tratta del 29enne umanita Amam Alamami, nato negli Emirati, da padre omanita e madre siriana. Aveva lavorato per Oman Air per 7 anni e 1 anno per Royal Air Maroc. Su un suo profilo LinkedIn c'erano 2 post, entrambi pubblicati dopo l'incidente. In un video si vede un aereo della compagnia di bandiera israeliana El Al, immagini di Ayman al-Zawahiri, leader di Al-Qaeda dopo la morte di Osama Bin Laden. In un altro post generato con l'intelligenza artificiale ci sono le 3 città sacre per l'Islam, la Mecca, Medina e Gerusalemme, con un poema che parla di non aver paura della morte. Il tennis: Jannik Sinner annuncia che salterà anche il Master 1000 di Shanghai al via il 7 ottobre. Sfortunatamente non potrò essere in campo a Rolex Shanghai Masters quest'anno come avrei sperato, mi è sempre piaciuto giocare a Shanghai. Mi dispiace non poterlo fare la prossima settimana, grazie per il vostro supporto, ci vediamo l'anno prossimo, scrive su Instagram l'altoatesino. Il numero 1 al mondo non gioca dalla finale vinta contro Zverev a Wimbledon a luglio a causa di un'infiammazione al ginocchio destro. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come prendersi cura della cute dei nostri amici a quattro zampe? Osservare la cute del proprio animale domestico è molto importante e ogni momento può essere quello buono per farlo. Mentre si è fuori in passeggiata con lui, durante la spazzolatura, ma anche quando lo stiamo coccolando seduti comodamente sul divano. La pelle è un organo di fondamentale importanza in quanto svolge la funzione di barriera tra l'ambiente esterno e l'organismo dell'animale, proteggendone ossa, muscoli e organi interni. Ma la pelle non si limita ad offrire protezione all'organismo. Grazie alle sue terminazioni nervose, essa è in grado di rilevare le sensazioni di dolore, oltre che fenomeni come vibrazioni e variazioni di temperatura. Controllare il proprio animale e i suoi comportamenti è il modo più semplice ed efficace per accorgersi di eventuali problematiche. Arrossamenti cutanei, prurito, secchezza della pelle o desquamazione sono alcuni dei segnali che possono far sospettare che il nostro amico soffra di qualche disturbo.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione subito in Ucraina, perché un attacco russo ha colpito oggi il ponte nord di Kiev in una nuova offensiva contro le infrastrutture, causando il caos nel traffico della capitale. Viene utilizzato per facilitare i movimenti delle truppe ucraine, spiega il Ministero della Difesa russo. Odessa, un marinaio è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti dopo che le forze di Mosca hanno colpito una nave mercantile civile. I russi continuano a trasformare le nostre infrastrutture e tutto ciò che sostiene la vita quotidiana in bersagli. Mosca deve fermare questa assurda escalation, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sui conti pubblici il governo punta allo stop della procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo dal 2026 e quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica inviato alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio in vista della manovra. L'esecutivo chiede a Bruxelles circa 28 miliardi di euro di flessibilità nel biennio 2027-2028, 14 miliardi all'anno per difesa ed energia. Il deficit è previsto al 2,9% del PIL nel 2026, sotto la soglia del 3%. Matteo Renzi dalla Leopolda manda un messaggio a Giuseppe Conte sulla coalizione centrosinistra. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali, ma sulla base delle idee. Allora io dico a Conte e a tutti gli altri, se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Continuare a litigare significa regalare il paese e il Quirinale alla Meloni, afferma il leader d'Italia Viva. Quindi non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare voti. Migliaia di persone hanno manifestato oggi in tutta la Spagna contro la crisi abitativa dopo che ieri il Congresso ha bocciato i due decreti sulla casa varati dal governo del Premier Sanchez. 5 persone sono state arrestate, 9 agenti sono rimasti feriti in scontri a Valencia. Intanto il partito indipendentista catalano Junts ha invitato i socialisti di Sanchez a discutere la propria proposta di decreto sulla casa dopo che ieri i voti degli indipendentisti sono stati decisivi per bocciare i due decreti. Sanchez ha preso questo fine settimana in riflessione per decidere se convocare o meno elezioni anticipate. Il tennis, prima grande sorpresa al China Open di Pechino. La numero uno al mondo, Elena Rybakina, è stata eliminata al primo turno dall'armena Alina Charaeva, numero 118 al mondo, che si è imposta sulla bielorussa per 3-6, 6-4, 6-3. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione subito in Ucraina, perché un attacco russo ha colpito oggi il ponte nord di Kiev in una nuova offensiva contro le infrastrutture, causando il caos nel traffico della capitale. Viene utilizzato per facilitare i movimenti delle truppe ucraine, spiega il Ministero della Difesa russo. Odessa, un marinaio è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti dopo che le forze di Mosca hanno colpito una nave mercantile civile. I russi continuano a trasformare le nostre infrastrutture e tutto ciò che sostiene la vita quotidiana in bersagli. Mosca deve fermare questa assurda escalation, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sui conti pubblici il governo punta allo stop della procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo dal 2026 e quanto emerge dal documento programmatico di finanza pubblica inviato alle Camere insieme alla relazione sullo scostamento di bilancio in vista della manovra. L'esecutivo chiede a Bruxelles circa 28 miliardi di euro di flessibilità nel biennio 2027-2028, 14 miliardi all'anno per difesa ed energia. Il deficit è previsto al 2,9% del PIL nel 2026, sotto la soglia del 3%. Matteo Renzi dalla Leopolda manda un messaggio a Giuseppe Conte sulla coalizione centrosinistra. La politica non si fa sulla base dei rapporti personali, ma sulla base delle idee. Allora io dico a Conte e a tutti gli altri, se volete stare su discussioni di merito, noi ci siamo. Continuare a litigare significa regalare il paese e il Quirinale alla Meloni, afferma il leader d'Italia Viva. Quindi non ho bisogno di dare garanzie, ho bisogno di portare voti. Migliaia di persone hanno manifestato oggi in tutta la Spagna contro la crisi abitativa dopo che ieri il Congresso ha bocciato i 2 decreti sulla casa varati dal governo del premier Sanchez. 5 persone sono state arrestate, 9 agenti sono rimasti feriti in scontri a Valencia. Intanto il partito indipendentista catalano Junts ha invitato i socialisti di Sanchez a discutere la propria proposta di decreto sulla casa dopo che ieri i voti degli indipendentisti sono stati decisivi per bocciare i 2 decreti. Sanchez ha preso questo fine settimana in riflessione per decidere se convocare o meno elezioni anticipate. Il tennis, prima grande sorpresa al China Open di Pechino. La numero 1 al mondo, Elena Rybakina, è stata eliminata al primo turno dall'armena Alina Charaeva, numero 118 al mondo, che si è imposta sulla bielorussa per 3-6, 6-4, 6-3. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: express yourself.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Vacanze insieme. L'abitudine di portare in vacanza con sé i nostri beniamini è talmente diffusa che è sempre più facile trovare alberghi, villaggi turistici, pensioni, luoghi di accoglienza in genere adeguati allo scopo. È utile prenotare con anticipo per avere la miglior possibilità di scelta. Occorre tener presente che in alcuni hotel gli animali sono benvenuti, ma non è consentito l'accesso al ristorante. Se amate le passeggiate nei boschi, tenete presente che la bella stagione è il periodo della flora e della fauna, che potrebbero incuriosire il vostro cane, ma potrebbero costituire un pericolo per lui, come funghi, rettili o insetti. Se scegliete una meta di mare, preoccupatevi che il vostro cane disponga di una zona fresca e ombreggiata. Se avete sperimentato che ama l'acqua e si bagna volentieri nelle onde del mare, accertatevi che ci siano in zona spiagge che permettono l'accesso agli animali e non dimenticate di sottoporlo ad abbondante doccia di acqua dolce per eliminare il salino che insieme al calore del sole potrebbe recare disturbi al suo mantello.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: 9.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.